0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.